0: written. Chaos means freedom. You get a second chance. Future is fun.
1: Venite a motivarmi però. Questa è buona.